Guai a quelli che morrano nelle peccata mortali, beati quelli che troverà nelle tue santissime volontati, che la morte seconda non farà male. Laudate e benedicetemi, Signore,